Troppo grande, non ne faccio più, basta, non ne faccio più. Portatemi in manicomio.